questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

lu, quounen harule mei che tu cur las gali horsos, quanda plu gran sureglia usundu tu sule e esaras estorsos. Cau cop, lu plases barluec dens hatates che l'arrugagno, e l'unanda rei bruil cum lumunar trufec da rides escargagno. Cau cop ta vega i tan supui du seu bruslas la blu o raso, che vedem es litas, vero, da plu cap cui nus tolio de caso. Garrudio cum i voludo, regan tu dus le steloiauno, su nei aires luex au servei de biscor, che la volenta dauno.

0: La luo dan sobre ule llanto, quan io stelo a useu e slincian come hiu e cadu per la canto. Chero i bruci, sabergo da reu cave lusit in l'escurado.
1: Che vedui, lusendo eils, u perrag de cameu,